0: Non so mica più Giulio.
1: Go ahead.
0: 0595-08-527.
1: That copy.
2: One 06 on Alice.
1: That copy.